0: kitaban azizan dan bisarin di masana. Nusalli bi taslimin ala nuri kalqadir.
1: UCAP FM